Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio alle atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys. Sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutz. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine, Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright, dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalata nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano, che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa, con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses, questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Kerab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind,

0: Sony Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dolight.
1: Uè, ma che giornata bellissima qui a Arco di Trento sul Lago di Garda. Mamma mia, ma siamo ancora in estate? No, si sente che non siamo ancora in estate, ma si sta bene. C'è il sole bellissimo, anche se stamattina c'è una temperatura proprio autunnale, ma non importa. L'importante è essere sempre vivi e vegeti. Sono più vivo che vegeto, non lo so. Adesso guardiamo se ci sono delle belle notizie. Voglio una bella notizia, dai! Una di quelle belle notizie che io proprio... tipo... una pallottola... No, scusa... Una pallottola strana ha raggiunto la fronte di Mr. Putin. Ah, che bello, che bello. Che bello sarebbe. Bonus, colonnine elettriche, via alle domande quanto vale e come richiederlo. Pronto il decreto sul tetto di alunni stranieri, ma riguarda solo 2000 classi in tutta Italia. Roma in aula con 100 lingue. Qui, bambini da tutto il pianeta, siamo il laboratorio del futuro. E come no? Lo studio dei presidi sociali e l'alleanza contro il caporalato nelle città, il fronte antirazzista. Perché l'Italia è migliore grazie a Saqib, Fatima e Ali, i ragazzi venuti da lontano, molto lontano. I giornalisti banditi e quei venti di tempesta che agitano il tycoon, cioè un altro che vorrei tanto vedere, una pallottola che vola. Niente, Trump lì, col Trump di lì, di Trumpone lì, agitano i tycoon in attesa delle elezioni di midterm. Nasce Trump TV, vi raccontiamo la verità, rivolta negli USA. La sua verità però racconta che bestia, è una bestia, Trump è proprio una bestia. Racconta le sue verità e dice che è la verità vera, pura e semplice. Roba da matti. Lo scrittore Brassing, su alcuni temi l'AfD raccoglie le paure di tanti, e a votarlo in Germania non sono solo i fascisti. Poi guardiamo un po', intervista a Guerini per sostenere Kiev, essenziali anche le armi, niente veti per l'alleanza. Via il congresso della Lega, Salvini sfida i ribelli, Fontana accusa vuoi blindarti. Legge elettorale si riparte, dubbi dei costituzionalisti su firme e preferenze. Tajani travolto dai meme per la frase sulle donne e le gonne lunghe, beccata anche questa mosca, mazza. Per far respirare le città piantiamo nuovi alberi e riduciamo le auto, ecco appunto. Ogni prodotto salvato è un seme di futuro, la missione di Slow Food. Tradimento e perdono, Mancini rifà l'Italia, torneremo a vincere con la nazionale. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, il concorso di Miss Italia, ma c'è ancora? 2026, dal nazionale di nuovo artistico alla corona. Cosa serve all'Italia per lo scatto digitale dopo il PNR? Torna a NF Live, scopri il programma e registrati. Mi sono già registrato. Guerra Russia e Ucraina, parte la seconda stagione dell'offensiva di Kiev, avanzata a sorpresa in Donbass. I reduci nella nuova Duma sono l'elite del potere di Putin. Si parlava prima del diavolo, eccolo lì che è spuntato. Macron, colloquio costruttivo con gli USA, aiutiamo gli ucraini con più intercettori. Trump frena i raid contro gli Houthi, solo Londra tende una mano ai sauditi. Attacco di Riyadh in Yemen, 6 morti. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Violenta un ragazzino di 12 anni con la scusa di un giro in monopattino, rintracciato e arrestato. Le indagini. Trentino, maestra muore dopo un intervento di chirurgia estetica, era in coma da 8 mesi. Tornano in classe gli alunni della prof accoltellati, il ragazzo congolese che l'ha soccorsa, acclamato dai compagni. Poi guardiamo, mistero a Cassino, trovata morta una studentessa iraniana, interrogato il marito. incidente d'auto per il presidente del Veneto Stefani e la senatrice Bizzotto. Il rischio è stato alto, molto alto. Bene, con questo abbiamo veramente terminato. Non c'è il Meteosat perché Roberto è ancora in vacanza. È in vacanza, poverino. No, dopo così tanti anni che ha lavorato per noi, è in vacanza. Sarà ancora un paio di giorni in vacanza. Che ci posso fare io? Mica posso andare lì a tirarla per la coda e portarla qui.
2: Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.

E abbiamo ascoltato Clark Ford che ci manda la sua canzone, le sue canzoni praticamente da parecchio tempo. L'abbiamo ascoltato con questa ultimissima I Won't Give Up On You. Ed ora andiamo in Svezia con Sjöblom, con Time Stand Still. E questo è lo spazio dedicato a tutti quelli che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia, dal mondo, dal mondo, fuori dal mondo anche. Sono delle canzoni fuori dal mondo, ma so, Sjöblom from Sweden.

From Sweden with Love, abbiamo ascoltato questo brano molto bello del nostro caro amico con i capelli lunghi, biondi, sembra un vichingo, Viking, the Viking from Sweden, oh my god. Adesso andiamo in Puglia con il nostro caro amico Dino Super D Germano and Steve Sama and Max Mollica. Questo brano si intitola Nimeona Lewis. Vabbè, I've seen the sun. Ajua, ecco giù. Nimeona Ajua, devo ricordarmelo.

Ah, oh, finalmente stai arrivando alla stazione di Bologna. Meno male, meno male. Veramente non so, un viaggio così lungo in autobus, mamma mia ragazzi, sarai stanchissima. Andiamo avanti con la musica, ti regalo questa canzone molto bella di Stick Tides, si intitola Anna.

Eccoci qua, bella questa canzone dedicata al nostro Katusha Ruiz che sta ritornando a casa. Bene, eccola qua, Anna. Adesso abbiamo Dario Bonelli con Lei non dorme, ma tira pesci. Chi non dorme non piglia pesci.

che sono bravi, né? Dario Bonelli e robe del genere, ma sono delle belle canzoni anche italiane. Abbiamo i Smokey con Next Door to Alice, Oh My God, remix by our super DJ MSM, ce l'ha mandato proprio stamattina.

0: Abbiamo le richieste? Abbiamo le richieste. Sono state moltissime chiamate allo 333 47 83 174.
1: RPS, dediche richieste su RPS, dediche richieste su RPS.
0: Iniziamo subito con Alex Filippone di Gardone Riviera. Tanti auguri, tanti saluti, naturalmente baci a Gardone Riviera, una bellissima località sul lago di Garda che io conosco molto bene. Molto bene. Sono nato lì vicino, Gardone Riviera, Salò, insomma, sono nato da quelle parti. La canzone che è stata richiesta è di Nii. Daniele, eccola qua, Deep in My Soul, Deep in My Soul.

di Salò. Ciao Fabio, ecco appunto, dicevo appunto che io sono nato a Salò, mi raccomando, dove l'asino volò e quando mise di volare si mise a cantare a Salò. Fabio Zane di Salò, eccolo qua con Cliff Fraser, Devil Woman.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life, brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tu no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo della prima settimana e diventando una hit in tutta Europa. Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Catiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004. Vos mi appare seu.

0: Você mi apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate Katiuscia Ruiz, voice Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con la grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters, Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifts, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta

prime mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Ovviamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Your web radio station, all this.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto li ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, all this bad goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, è troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all these

it's too late, baby. Ah, it's not too late just to carry on. Ah, andiamo sempre avanti adesso con... Ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

suoi Shadows, Singing the Blues. Now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto. 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

Invece lui è fall in love, è si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, se sapete che è sempre stato gay, non lo sapevo, che era, credo che fosse così, tipo normale. Eagles!

ricordate gli anni 80? Vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with a Wonderful Life.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Uscito lo scorso agosto, il team Bodyless ci presenta qui la versione italo disco del brano di Battisti Gelosa Cara, con la voce solista di David Florio e le backing vocals di Loretta Moretto. Buonasera, ben ritrovati qui nel Cocktail Shant da parte mia Simon J, in quella che è l'inizio della 17ª stagione. Pensate un po', siamo in diretta dal 2009, fate un po' i conti, insomma, se non erro. Abbiamo aperto con questo nuovo lavoro dei miei amici Andy e Bodyless, il team appunto Bodyless, che saluto e ringrazio, con David Florio, Loretta Moretto, Gelosa Cara per Irma Records. Secondo disco di questa sera, ancora loro, questa volta con il nuovo singolo invece del progetto sempre Italian Glamour Disco del team Bodyless, e la cover del brano di Neffa Prima di andare via, con la voce di Clarissa Vichi. Italo disco nella migliore tradizione qui nel Cocktail Shanty.

Ottava traccia di Before the World Blows, il primo album collaborativo ufficiale firmato dalla regina della Neo Soul Erika Badu insieme al leggendario produttore hip hop di Alchemist. L'album, pubblicato il 28 agosto scorso dalle etichette Control Freak e Young, il progetto noto anche come The Abby e Alan Experiment, segna l'attesissimo ritorno discografico della Badu a distanza di ben 11 anni dal mixtape But You Can Use My Phone del 2015 e 16 anni dopo l'ultimo vero album in studio, New America Part 2 del 2010. In brisi il tocco inconfondibile di The Alchemist miscela campionamenti caldi a linee ritmiche profonde, mentre Erika Badu distende le sue caratteristiche melodie vocali fluttuando tra soul, jazz e hip hop underground. Bellissimo lavoro il ritorno della regina Erika Badu, sicuramente realizzeremo uno speciale a breve qui nel Cocktail Chat, ma ancora musica, ancora novità, vagonate di musica che ci portiamo dall'estate appena trascorsa, anzi se vogliamo in certi casi siamo ancora nell'estate, lo facciamo con Try Day, unisce l'eleganza del jazz contemporaneo all'immediatezza dell'R&B e del neo soul, sviluppando un groove solido su cui la voce di Aria trova uno spazio naturale ricco di sfumature. La produzione alterna momenti essenziali, aperture più dinamiche, più che cercare l'impatto immediato, il brano costruisce un'atmosfera coinvolgente fatta di dettagli, dinamica e profondità. Ne esce una traccia dal sapore internazionale perfettamente capace di collocarsi nella scena new jazz, R&B, pop e soul contemporaneo, mantenendo intatta l'identità artistica dei due. Ce l'ascoltiamo qui nei suoi

Hanno dei Sugar Pie and Candyman per inaugurare la stagione autunnale in arrivo, la loro versione swing del brano più famoso dei Rolling Stones, Satisfaction, appena ascoltata qui nel Cocktail Chat. Ancora musica, ancora novità, un nuovo singolo coinvolgente, intriso di ritmi latini, groove contagiosi, l'inconfondibile sound jazz che ha caratterizzato il gruppo per oltre 3 decenni, caratterizzato appunto da arrangiamenti di fiati dal vivo, ritmi irresistibili ed un messaggio decisamente positivo. Have a Great Day ci ricorda che anche nel mezzo delle difficoltà c'è sempre spazio per diffondere un po' d'amore. Il brano, il terzo e ultimo singolo estratto dal nuovo album degli Astri, Snap, Franklin e Bop, in uscita il prossimo 2 di ottobre. E ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chat.

Ultima anticipazione di un album costruito attorno all'idea di guardare al passato per trovare una via verso il futuro, ma questa volta Ed Motta si volge verso l'interno, eliminando tutto ciò che è superfluo per arrivare a qualcosa di elementare, il desiderio stesso. Il leggendario cantante brasiliano Ed Motta ha pubblicato il nuovo singolo O Desejo Está Nu, Desiderio è Nudo, terzo e ultimo brano estratto dal suo nuovo album Tok Tok, in cui ancora una volta canta in portoghese e attinge all'electro, al boogie funk e all'R&B di fine anni 70 e inizio anni 80, mescolati ad echi di musica pop brasiliana dai 60 ad oggi, novità appena ascoltata nel Cocktail Shant. Un groove mid-tempo lussureggiante guidato dal campanaccio, con i fiati che entrano al momento giusto per esaltare il ritornello, e la sacerdotessa del sole australiano Kylie Odist che mostra il suo lato più dolce. Dopo il successo del primo singolo Rockets and Flowers, che ha ricevuto il supporto di KXP, Seattle, BBC, Six Music, ABC Australia, dell'emittente nazionale tedesca Deutschland Funk Culture, gli eroi del funk e del soul di Melbourne, i Bamboos, annunciano il loro nuovo album con l'uscita del singolo Sugar on Top, un brano funk dalle tinte boogie che ascoltiamo qui nel

brano perfetto per la fine dell'estate, inizio autunno, un groove soul vellutato guidato dalla chitarra con tanto spazio per respirare. Il gruppo di jazz funk polveroso di Brisbane, Curbside Collection, pubblica Sitting on the Porch, un brano di funk blues mid-tempo rilassato e suggestivo con un'atmosfera leggermente eterea, quasi cinematografica. È il secondo singolo estratto dall'album Q Blue, di prossima uscita, un'altra novità ascoltata qui nel Cocktail Shant, dove la musica continua. Lo facciamo con il nuovo singolo del progetto Soul Jazz Unit del chitarrista e produttore Piero Masciarelli e, come si evince anche dal titolo, un brano smooth jazz funk, si chiama Smooth, e ce lo ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Sleep Talking è un singolo pop di successo pubblicato dal cantautore emergente Magnus Ferrell, figlio dell'attore Will Ferrell, sotto l'etichetta Visva Records. Il brano ha guadagnato una notevole popolarità nella scorsa estate, diventando virale sulle piattaforme social come TikTok, scalando le classifiche fino a raggiungere la top 5 dei brani più venduti su iTunes negli Stati Uniti. Un'altra novità che abbiamo appena ascoltato qui nei suoni del Cocktail Chant, quasi in conclusione di questa prima puntata della 17ª stagione. This Woman è la settima traccia dell'album collaborativo di Busta Rhymes e del leggendario produttore scomparso J. Dilla, intitolato Diligence 2. La canzone è costruita attorno ad una sessione d'archivio inedita registrata originariamente da J. Dilla e dal re della Neo Soul D'Angelo. Busta Rhymes ha ricevuto queste registrazioni risalenti ad oltre 20 anni fa e ha aggiunto le sue strofe per onorare l'eredità artistica dei suoi storici amici, lasciando che il ritornello fosse guidato appunto dalla straordinaria voce di D'Angelo. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chant di Sven.

0: in conclusione non poteva mancare Nime on a Ju, I've Seen the Sun, ultimo singolo Afro House nato dalla collaborazione tra i produttori e DJ Dino Super DJ Mano, che saluto, Steve Zama e Max Mollica. Il brano fonde percussioni organiche tipiche dell'Afro House con linee di basso travolgenti e tappeti di synth atmosferici pensati per evocare l'energia di un'alba su una pista da ballo affollata. Il titolo Nime on a Ju si traduce dalla lingua Swahili proprio come Ho visto il sole. Disco che chiude questa nuova puntata del Cocktail Chant, per cui come di consueto vi rimando sulla pagina Facebook Cocktail Chant, cliccate su mi piace oppure contattateci attraverso il tasto WhatsApp. Ancora, se volete scrivermi, fatelo a cocktailchant@gmail.com. Buona serata e buona musica con Simon J. Alla prossima.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Chant chiude. Riaprirà presto. Cocktail Chant. Cocktail Chant. Word of music. Word of music.

281 with Dastic. Find today's playlist for Club Chaos 281 at club-k.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Alle ore 18 siamo sempre qui con voi e come no, ogni sera qui, almeno qua, ma in ogni modo c'è ancora il sole, c'è ancora, sto guardando fuori, c'è ancora il sole, perciò non è ancora sera invernale praticamente, perché d'inverno alle 6 di sera praticamente è tutto buio completamente. Oggi c'è una bellissima, è stata una bellissima giornata di sole, siamo divertiti, siamo andati anche a pranzo in un ristorantino qui a Arco. Va bene, perfetto. Abbiamo adesso la Vesnica di Zagabria, Vecchi, Seven Birds Arrived Today, so enjoy this very number from Zucchero, Just a Bit of Sugar to You, don't you know that? Also today, that's your birthday.

Get up and make a lot of action, dedicated entirely to Erminio Bonfante di Salò. Abbiamo adesso Ruweira Bandara di Ampara. Mazza, oh. Ma dov'è Ampara? Ampara, in Bosnia e Zegovnia. No, non lo so dove sia.

amica, la nostra amica e mia amica personale, Rachel Santos con I Need Somebody to Love Tonight. Chris, Chris di che? È Chris de là? Chris Dumitru di Costanza, tanti auguri buon compleanno. Anche Anna Moore di Brescia, tanti auguri anche a te. Come va? Tutto bene lì a Brescia?

Bene, abbiamo ascoltato Cliff Fisher con Devil Woman, She's a Devil Woman. Gazebo Lunatic per DJ Festa di Varese e Jesse Troni di Brescia e Gianni Battaglia di Torino. Tanti auguri, buon compleanno con Gazebo Lunatic, 18 e 24 minuti primi.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All This Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the

voce bella, impastata, chissà quante sigarette ha fumato per farsi una voce così. Ebbene, dopo Brooke Benton, adesso abbiamo con Thank You, Sam and Dave, un altro duo veramente molto conosciuto.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy, On Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

Mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

Praticamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Web radio station, all this bad glee.

prima mezz'oretta insieme a All This Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

0: CryptoStereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica, pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
0: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Compilation postumo di Prince, pubblicato la scorsa estate. Si tratta di un pezzo funk vivacissimo e trascinante, caratterizzato da riff irresistibili e dall'inconfondibile falsetto del genio di Minneapolis, inciso quando l'artista non aveva ancora compiuto, pensate, 20 anni. Buonasera, ben ritrovati qui in quella che è una nuova puntata di Cocktail Shant con me Simon J. Come sempre i suoni ricercati, abbiamo aperto alla grande con un brano postumo del grandissimo Prince. Tantissime le novità questa sera, per cui bando alle ciance, andiamo abbastanza veloci. Lo facciamo subito con il nuovo lavoro dei Jungle, si chiama Sunshine, seconda traccia dell'omonimo e quinto album in studio del collettivo britannico Jungle, appunto il brano che dà il titolo all'intero progetto discografico. Segue la traccia d'apertura Come Back to Me e consolida la formula sonora della band, caratterizzata da un mix avvolgente di funk moderno, soul ed elettronica. Quest'album segna inoltre un momento importante per il gruppo, infatti il primo disco in cui la polistrumentista e cantante Lydia Kitto entra a far parte della formazione ufficiale a tutti gli effetti, unendosi ai due fondatori storici Jay Lloyd e Tom McFarland. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

terza traccia dell'album Separate from the Noise, Side B, pubblicato dal produttore e artista R&B Soul 320 lo scorso 22 di luglio. Il brano, prodotto da Philip Hunter per l'etichetta New Century Sound, esplora i temi della guarigione personale ed emotiva prima di potersi aprire pienamente ad una relazione sentimentale reciproca. Altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Shant. Andiamo avanti, lo facciamo con Closure, canzone profondamente personale del cantautore e autore R&B Eric Bellinger, pubblicata come quarta traccia del suo omonimo album in studio. Il brano, prodotto da Harmony H. Money Samuels, racconta una storia vera legata al passato dell'artista. La trama e il significato si sviluppano attorno a dinamiche ben precise. La storia vissuta, il testo fa riferimento ad una relazione di circa 10 anni fa. Durante un periodo di pausa, taking a break, Bellinger ha frequentato un'altra persona, la sua attuale moglie, scoprendo poi che quest'ultima era rimasta incinta. La mancanza di un addio formale, la maturità e il rimpianto. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

Intanto era If I Let You, singolo del trio R&B soul americano The Womack Sisters, pubblicato lo scorso luglio per la celebre etichetta soul Daft Tone Records. Il brano unisce armonie vocali vecchio stile con vibrazioni ritmiche e moderne. La canzone affronta l'esitazione, il gioco della seduzione e la vulnerabilità in amore. Andiamo avanti adesso con Hooked e Cougar's Anthem, brano R&B del cantante statunitense October London, estratto dal suo album in studio intitolato Love Me For Me. Il brano, rilasciato nell'agosto scorso, vede la prestigiosa collaborazione e coproduzione di leggende della musica hip hop come Snoop Dogg e Superfly insieme a My Guy Mars, pubblicata sotto l'etichetta Detroit Records in partnership con Gamma. Ce l'ascoltiamo qui nel

E intanto era Honey Butter, brano R&B soul del cantante e cantatore di Orlando Isaiah Falls, realizzato in collaborazione con la cantante britannica nominata ai Grammy Mahalia. La canzone è la traccia numero 7 dell'album di Isaiah Falls intitolato Love's Parade, side B, pubblicato lo scorso 31 luglio. Altra novità, perché come vi ho già detto stasera solo ed esclusivamente musica nuova. Lo facciamo ancora con Dotted Line, 11ª traccia estratta dal fortunato album di Masego intitolato Fix Your Face, pubblicato a luglio scorso. Il brano esplora le complesse dinamiche emotive legate alla fine di una relazione tormentata, in cui l'artista chiede semplicemente alla partner di firmare i documenti per sancire la separazione, appunto Sign on the Dotted Line. Ce l'ascoltiamo qui, come sempre, il Cocktail Shine.

Gentlewoman, seconda traccia dell'omonimo album in studio della cantante britannica Cleo Soul per l'etichetta Forever Living Originals. Il brano e l'intero progetto discografico offrono sonorità avvolgenti radicate nell'R&B, nel neo soul e jazz, con la produzione curata dal partner artistico e marito In Flow, traccia appena ascoltata. Ancora musica, ancora novità con Heaven Baby, una collaborazione musicale di grande successo tra la stella dell'Afrobeat Ayra Starr e l'artista internazionale Zayn. Il brano occupa la traccia numero 14 all'interno dell'album Star Girl di Ayra Starr, rilasciato a metà agosto scorso. La canzone è prodotta dal celebre team di produttori The Monsters and Strangers ed è diventata rapidamente virale sulle piattaforme streaming per la perfetta armonia tra le voci dei due artisti. Novità nel Cocktail Shine.

Kenny Farter, singolo collaborativo di Michelle Desiosello e Lian La Havana. Il brano è una reinterpretazione in chiave modern funk del celebre successo Motown del 1984 di Dennis Edwards e Syda Garrett. La traccia è stata estratta come terzo singolo dall'album di Michelle intitolato Synonymous, pubblicato dall'etichetta la Blue Note Records. Il progetto reimmagina grandi classici musicali sotto forma di duetti, includendo arrangiamenti strumentali come il flauto di Elena Pinderax in questo specifico brano bellissimo, devo dire. Ancora novità, questa volta con Fly You Out, singolo R&B frutto della collaborazione tra i cantanti e produttori vincitori dei Grammy Lucky Day e Leon Thomas, pubblicato lo scorso 21 di agosto per la Warner Records. La canzone esplora le dinamiche, il desiderio e la nostalgia tipici delle relazioni a distanza. Il testo esprime la forte urgenza di far viaggiare la propria partner pur di colmare la distanza fisica. Il Fly You Out to Me. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Summer Nights, singolo del cantante R&B Jay Don, pubblicato lo scorso 21 di agosto, il brano cattura l'essenza delle storie d'amore estive ed è accompagnato da una seconda traccia intitolata The Way You Move all'interno del formato singolo rilasciato per la Zoo Mega Gamma, altra novità appena ascoltata. Siamo in chiusura anche questa sera del Cocktail Chant con tantissime novità, molte delle quali ce le portiamo appunto dalla fine della scorsa estate. Lo facciamo con il produttore milanese Estonin, che è Stefano Chirone, il cantante brasiliano Toco, che si riuniscono per Dona Diva, un brano che rende omaggio al funk e al soul brasiliano di fine anni 70 e inizio anni 80, fondendo sonorità retro con una produzione contemporanea. Costruita attorno alle linee di basso e al lavoro di chitarra di Tirone, la canzone mette in risalto la voce di Toco insieme ai contributi del trombonista Gianluca Petrella e della corista Priscilla Ribas, dando vita ad un arrangiamento caldo e ritmato intriso di soul brasiliano. Dona Diva è il singolo principale di un nuovo progetto collaborativo tra i due artisti, che anticipa l'uscita di un vinile 7 pollici prevista nei prossimi mesi. In chiusura del Cocktail Chant.

0: anche questa sera siamo andati veloci come un treno, perché mi sembrava giusto dare spazio alla musica. Tutte novità, trovate come di consueto la playlist della musica ascoltata questa sera sulla pagina Facebook del Cocktail Chant. Se invece volete scrivermi, fatelo a cocktailchant@gmail.com. Se volete contattarmi direttamente dalla pagina Facebook, cliccate il tasto WhatsApp. Buona serata e buona musica da Simon J. Alla prossima.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Chant chiude. Riaprirà presto.
2: Cocktail Chant. Cocktail Chant. Word of music. Word of music.
3: Hi there, welcome to Club Chaos 281. I'm John D'Angelo. Let's begin with a triple shot, starting with Mark Candy's

DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mix on Radio Punto Stereo. Dona IT.